0: veramente dovessimo guardare gli cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: parlamento bi ci moko sa radio kambi
1: radio PF international l'Afrique qui gagne parle.